0: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0782.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 0 9

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Lo puoi richiedere con il codice 8470.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 29 minuti.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:02.

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 5

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:30.

richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e un minuto.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
2: Jukebox. La vita no, non è uno scherzo, ma la sua ironia.

0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 9 0 1.

mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 29 minuti.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. In questa giornata avrete la prova che i vostri amici vi stimano molto e che ci tengono a che voi possiate esprimere su di loro un parere positivo. Toro. Forse non avete esattamente considerato la portata dei vostri affari, per questo i conti non tornano. Gemelli. Non vi sforzate oggi per essere professionali, tutto verrà da sé. Cancro. Non ci sono molti modi di dire le cose quando giunge il momento di dirle e basta. Essere il più diretti possibile senza tergiversare e arrivare subito al dunque. Leone. Avrete bisogno per oggi di sviluppare le vostre capacità di analisi se volete risolvere da soli un dilemma che vi attanaglia da un po' di tempo. Vergine. In questa giornata avrete un effetto incantatore sulle persone. È come se poteste chiedere loro tutto ciò che volete. Bilancia. Fate in modo che le persone possano avere di voi una buona impressione, soprattutto se è la prima volta che le incontrate. Scorpione. Invece di pensare continuamente a come investire i vostri soldi nel futuro, cercate di concentrarvi di più sul presente e sulle spese che dovete affrontare in questo momento. Sagittario. È giunto il momento di iniziare a risparmiare qualcosa invece di sperperare, anche se credete di fare qualcosa di buono per il vostro futuro. Capricorno. Sarebbe meglio per oggi astenersi da certi comportamenti che potrebbero irritare la sensibilità di chi non è interessato ai compiacimenti. Acquario. Quella di oggi sarà una buona possibilità per voi per esercitare le vostre capacità oratorie con le persone che di solito vi criticano. Datevi da fare. Pesci. Ultimamente avete un po' esagerato con i vostri amici, creando problemi e paranoie inesistenti, quindi oggi meglio agire con i piedi di piombo e non destare sospetti. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

0: richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0 7

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 9

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: CNR, giornale radio.
4: Con Inter, Juventus, Lazio e Milan a punteggio pieno si completa stasera la seconda giornata di Serie A. Alle 20.45 Atalanta-Bologna, ma si comincia alle 18.30 con Lecce-Roma. Parola a Giampiero Gasperini.
5: L'Insi è che vai a giocare in uno stadio pieno, con entusiasmo, con una squadra che ha vinto fuori in trasferta, quindi col morale molto alto per l'inizio del campionato che ha fatto, perché le partite di Serie A sono tutte molto difficili, che comunque complicate e difficili, e per di più è anche un po' nascosta da queste situazioni di mercato ormai che si chiudono martedì.
4: Tennis, colpo di scena a New York, Novak Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open battuto dall'argentino Navone, condizionato da un malore nel corso del quarto set. Il problema è serio, ha detto, devo capire cos'ho. Oggi esordio per tre italiani, Arnaldi, Darder e Berrettini, interrotto per due volte per pioggia il match di Federico Cina. Basket, l'Italia affronta alle 19.30 a Pesaro la Serbia della Stella di Denver nell'NBA Nikola Jokic, nella seconda gara della seconda fase delle qualificazioni mondiali. Entrambe le squadre sono appaiate a pari punti al secondo posto del girone. È tutto da Gianni De Gaetano.
0: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Buonasera da Marco Mancini. Sarebbero stati trovati dei biglietti che annunciavano il gesto nella casa dove sono morti padre, madre e la loro bimba di 5 anni gravemente disabile. I cadaveri sono stati trovati nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite d'arma da fuoco. Trovato senza vita anche il cane di famiglia. Sono stati i vigili del fuoco allertati da un familiare a scoprire i cadaveri. La famiglia era seguita dai servizi sociali, fa sapere il quarto municipio di Roma. La Russia è impegnata in sforzi per portare a conclusione il conflitto in Ucraina, lo ha detto il presidente russo Putin al termine di un bilaterale con il primo ministro indiano Modi. Ogni giorno di guerra fa fare un passo indietro all'umanità, dobbiamo lavorare ogni giorno per mettere fine alle ostilità, aveva detto in precedenza il capo del governo di Delhi.
0: L'economia.
2: Non solo caro carburanti, traspinte post pandemiche, le ricadute dei conflitti, il carrello della spesa e le spese per la casa negli ultimi 5 anni hanno subito un'impennata dei prezzi ben superiore al tasso di inflazione. Alessandro Cisilin.
3: Prima la spinta innescata dall'uscita dalle restrizioni del Covid, poi a inizio 2022 l'offensiva russa in Ucraina con le sue ricadute tra bombe e sanzioni sul commercio del grano e sulle quotazioni degli energetici e infine l'ultima batosta, l'attacco israelo-americano sull'Iran e le sue code irrisolte dal punto di vista bellico, diplomatico nonché sui fondamentali transiti sullo stretto di Hormuz. I rimbalzi sui prezzi degli energetici li sentiamo quotidianamente alle pompe di benzina, ma il salasso è pesantissimo anche sul cosiddetto carrello della spesa. Se l'inflazione generale è aumentata negli ultimi 5 anni del 21%, al supermercato i prezzi sono saliti del 30%. Lo si legge sia in un approfondimento del Sole 24 Ore su 31 prodotti indicativi, sia in una rielaborazione del Fatto Quotidiano sui dati Istat. E in alcuni casi si va ben oltre: per la frutta, limone a più 37%, fragole addirittura a più 48%, molto meglio per mele e banane al più 14%. E invece va peggio per gli ortaggi, in media al più 34%, e per le usatissime patate e pomodori l'incremento balza intorno al 45%, per l'olio extravergine perfino al 47% e il caffè a più 51%, e nell'insieme peggio ancora per le spese per la casa. Le bollette di acqua, elettricità e gas sono salite mediamente del 43,3%.
2: E secondo il Codacons in autunno arriverà per gli italiani una stangata stimata in 633 euro in più a famiglia. La voce che inciderà di più in modo diretto e indiretto sulle tasche dei consumatori è quella relativa all'energia, seguita da carburanti e beni alimentari. Al via i lavori del G20 delle finanze in North Carolina. A presiedere i lavori sarà il segretario al tesoro statunitense Bessent. All'ordine del giorno la discussione su crescita economica, squilibri globali, ristrutturazione del debito sovrano, regolamentazione bancaria e sicurezza energetica. Chiusura sostanzialmente invariata oggi per Piazza Affari, sale invece il prezzo del petrolio dopo la ripresa delle ostilità in Iran. Il Brent è quotato oltre i $90 al barile, il 3% in più rispetto a ieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 4 5 3.

0: Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. In questa giornata avrete la prova che i vostri amici vi stimano molto e che ci tengono a che voi possiate esprimere su di loro un parere positivo. Toro. Forse non avete esattamente considerato la portata dei vostri affari, per questo i conti non tornano. Gemelli. Non vi sforzate oggi per essere professionali, tutto verrà da sé. Cancro. Non ci sono molti modi di dire le cose quando giunge il momento di dirle e basta. Essere il più diretti possibile senza tergiversare e arrivare subito al dunque. Leone. Avrete bisogno per oggi di sviluppare le vostre capacità di analisi se volete risolvere da soli un dilemma che vi attanaglia da un po' di tempo. Vergine. In questa giornata avrete un effetto incantatore sulle persone. È come se poteste chiedere loro tutto ciò che volete. Bilancia. Fate in modo che le persone possano avere di voi una buona impressione, soprattutto se è la prima volta che le incontrate. Scorpione. Invece di pensare continuamente a come investire i vostri soldi nel futuro, cercate di concentrarvi di più sul presente e sulle spese che dovete affrontare in questo momento. Sagittario. È giunto il momento di iniziare a risparmiare qualcosa invece di sperperare, anche se credete di fare qualcosa di buono per il vostro futuro. Capricorno. Sarebbe meglio per oggi astenersi da certi comportamenti che potrebbero irritare la sensibilità di chi non è interessato ai compiacimenti. Acquario. Quella di oggi sarà una buona possibilità per voi per esercitare le vostre capacità oratorie con le persone che di solito vi criticano. Datevi da fare. Pesci. Ultimamente avete un po' esagerato con i vostri amici, creando problemi e paranoie inesistenti, quindi oggi meglio agire con i piedi di piombo e non destare sospetti. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
1: www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo stretto cocco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese è solo 2,50 euro.
3: CNR, giornale radio.
4: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo. Enzo Tedici.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7804.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Dici che...

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: CNR, giornale radio.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un'altra notte di fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, un attacco con droni e missili su Kiev ha causato almeno 4 morti e diversi feriti. Sul fronte opposto droni ucraini hanno colpito la regione di Leningrado. Intanto in un bilaterale con Putin il primo ministro indiano Modi ha esortato Mosca a porre fine alla guerra e a cessare le ostilità. Sentiamo da Alessio Galea.
5: Decine di esplosioni hanno scosso la capitale Kiev negli ultimi raid di Mosca con missili e droni da combattimento che hanno causato 4 morti e 5 feriti, tra cui 2 bambini. Ieri, nel quinto giorno consecutivo di attacchi russi, altre 7 persone sono morte in altre regioni del paese, 45 i feriti. Sul fronte opposto, nelle prime ore del mattino, droni ucraini hanno colpito un porto nella regione di Leningrado, sul Mar Baltico, e la regione di Samara, che ospita importanti raffinerie di petrolio. E del dossier russo-ucraino si è discusso ieri in Kirghizistan al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel bilaterale tra il primo ministro indiano Modi e il presidente russo Putin, l'India ha affermato di sostenere ogni sforzo di pace e ha esortato Mosca a cessare le ostilità in Ucraina. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto, ha affermato Putin, propositi smentiti dall'ultima notte di guerra appena trascorsa.
4: Si riaccendono le tensioni nello stretto di Hormuz dopo la nuova escalation del conflitto tra Stati Uniti e Iran. 3 proiettili non identificati hanno colpito una petroliera che transitava in uscita dal canale. In precedenza fermata un'altra petroliera saudita mentre attraversava il corridoio meridionale dello stretto. L'Iran è una nazione fallita, torna ad attaccare Trump, che deve però incassare un nuovo colpo. Si dimette il segretario dell'esercito Dan Driscoll, lascerà il suo incarico al Pentagono nei prossimi giorni. Si rafforza l'ipotesi dell'omicidio-suicidio per la tragedia familiare che si è consumata nella zona di Pietralata, periferia est di Roma. Madre, padre e una bambina di 5 anni affetta da disabilità sono stati trovati morti ieri pomeriggio in casa, tutti con ferite d'arma da fuoco, ucciso anche il cane di famiglia. Ancora da chiarire chi abbia sparato, con la pistola trovata in casa e regolarmente detenuta. Rinvenuti nell'appartamento alcuni biglietti scritti da entrambi i genitori della piccola che testimoniano la difficile situazione. Da soli non ce la facciamo più, il contenuto dei messaggi. Calcio Serie A, dopo la Fiorentina anche il Lecce incassa 4 gol da una Super Roma trascinata dalla doppietta dell'olandese Malen. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
6: La Roma di questo inizio stagione non fa sconti. 4 gol alla Fiorentina nel debutto dell'Olimpico. Poker calato a Via del Mare in casa Lecce per complessivi 8, 5 dei quali griffati dal 27enne olandese Daniel Malen, che ieri in Salento ne ha fatti 2. Tanto da suggerire a Giampiero Gasperini paragoni eccellenti.
7: Beh, io ho avuto la fortuna di allenare tanti attaccanti forti. Al Genoa, ti ricordo, Milito ha questa capacità di controllo di tiro, di accelerazione in pochi metri che ti brucia.
6: Roma dunque a quota 6, a punteggio pieno con Inter, Milan, Lazio, Juventus e con l'Atalanta che nell'altro Monday Night ha faticato le proverbiali 7 camicie per sbarazzarsi del Bologna, indomito fino al 94esimo. Errore di Skorupski, dea in paradiso con il subentrato Samardzic.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme giorni, serie viso, i trattamenti per effetto glass skin e i trattamenti anti-età, laser e filler di L'Oréal Paris sono a €13,90. E con un prodotto viso Revitalift, in omaggio un guanto esfoliante. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2986.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
5: CNR, giornale radio.
6: La Roma di questo inizio stagione non fa sconti. 4 gol alla Fiorentina nel debutto dell'Olimpico. Poker calato a Via del Mare in casa Lecce. Per complessivi 8, 5 dei quali griffati dal 27enne olandese Daniel Malen, che ieri in Salento ne ha fatti 2. Tanto da suggerire a Giampiero Gasperini paragoni eccellenti.
7: Beh, io ho avuto la fortuna di allenare tanti attaccanti forti. Al Genoa, ti ricordo Milito, ha questa capacità di controllo di tiro, di accelerazione in pochi metri che ti brucia. Insomma, caratteristiche straordinarie per un attaccante, per me per una punta centrale.
6: Si iscrivono alla festa del gol anche su lei per la prima volta in giallorosso il giovane talento portoghese Mora. Roma dunque a quota 6 a punteggio pieno con Inter, Milan, Lazio, Juventus e con l'Atalanta che nell'altro Monday Night ha faticato le proverbiali 7 camicie per sbarazzarsi del Bologna indomito fino al 94esimo. Errore di Skorupski, dea in paradiso con il subentrato Samardzic. Stasera scatta nei 16esimi di Coppa Italia, Parma, Cremonese, Torino, Monza. Gianni De Gaetano.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare, programma completo su fieradelpeperone.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
3: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo stretto cocco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.
0: CNR, giornale radio.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un'altra notte di attacchi reciproci con missili e droni tra Russia ed Ucraina. Almeno 7 morti e 5 feriti, tra cui 3 bambini nei raid delle forze di Mosca su Kiev. 6 delle vittime erano ferrovieri morti nell'impatto di un missile lanciato contro un'infrastruttura ferroviaria della capitale ucraina. Massiccia la rappresaglia di Kiev. La difesa aerea russa ha riferito di aver abbattuto nella notte oltre 200 droni, colpito un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico, sotto attacco anche la regione di Samara, che ospita alcune tra le maggiori raffinerie di petrolio russe. Intanto ieri, in un bilaterale tra il premier indiano Modi e il presidente russo Putin, l'India ha esortato Mosca a cessare le ostilità in Ucraina. Stiamo percorrendo questa strada per porre fine al conflitto, ha affermato Putin. Donald Trump sta valutando la possibilità di sferrare attacchi limitati nello stretto di Hormuz per impedire all'Iran di ripristinare le sue capacità per attaccare le navi, è quanto riporta il sito americano Axios citando alcune fonti. Il presidente USA potrebbe dare il via libera all'operazione in seguito alla nuova escalation militare con Teheran, che ha risposto all'attacco sull'isola di Larak prendendo di mira obiettivi USA in Giordania e negli Emirati Arabi Uniti. E non mancano le tensioni interne, si dimette il segretario dell'esercito statunitense Driscoll, dopo mesi di tensione con il titolare della difesa Hegseth, lascerà il suo incarico al Pentagono nei prossimi giorni. Attimi di paura ieri a Times Square, una delle zone turistiche più frequentate di New York, dove la polizia ha aperto il fuoco contro una donna che senza motivo ha coltellato due persone. Entrambe le vittime sono state portate in ospedale, una 32enne morta mentre un uomo di 68 anni è in condizioni stabili. Secondo quanto riferito, la donna, autrice dell'attacco, deceduta per le ferite riportate poco dopo l'arrivo in ospedale, aveva precedenti segnalazioni per problemi di salute mentale. Morti sul lavoro in Italia, strage senza fine ieri, altre 3 vittime. Un muratore di 55 anni è morto travolto dalla caduta di una soletta in un cantiere in provincia di Varese. Un agricoltore di 41 anni ha perso la vita dopo essere rimasto incastrato in un macchinario vicino a Cento, in provincia di Ferrara. Un corriere di 42 anni è morto a causa di un malore mentre effettuava una consegna a Piacenza. Era il suo ultimo giorno di contratto, proprio mentre i suoi colleghi erano in sciopero per denunciare carichi di lavoro crescenti. Tennis, 139 giorni dopo l'infortunio al polso, Carlos Alcaraz riparte agli US Open, travolgendo in meno di 2 ore e mezza con un triplice 6-4 il russo Safiullin. Mi è mancato tutto questo, fisicamente sto bene, spero di migliorare ancora, le parole del numero 3 del mondo che nel secondo turno incontrerà il portoghese Faria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

ulaula.it. Semplice, veloce, straordinario. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. In questa giornata avrete la prova che i vostri amici vi stimano molto e che ci tengono a che voi possiate esprimere su di loro un parere positivo. Toro. Forse non avete esattamente considerato la portata dei vostri affari, per questo i conti non tornano. Gemelli. Non vi sforzate oggi per essere professionali, tutto verrà da sé. Cancro. Non ci sono molti modi di dire le cose quando giunge il momento di dirle e basta. Essere il più diretti possibile senza tergiversare e arrivare subito al dunque. Leone. Avrete bisogno per oggi di sviluppare le vostre capacità di analisi se volete risolvere da soli un dilemma che vi attanaglia da un po' di tempo. Vergine. In questa giornata avrete un effetto incantatore sulle persone. È come se poteste chiedere loro tutto ciò che volete. Bilancia. Fate in modo che le persone possano avere di voi una buona impressione, soprattutto se è la prima volta che le incontrate. Scorpione. Invece di pensare continuamente a come investire i vostri soldi nel futuro, cercate di concentrarvi di più sul presente e sulle spese che dovete affrontare in questo momento. Sagittario. È giunto il momento di iniziare a risparmiare qualcosa invece di sperperare, anche se credete di fare qualcosa di buono per il vostro futuro. Capricorno. Sarebbe meglio per oggi astenersi da certi comportamenti che potrebbero irritare la sensibilità di chi non è interessato ai compiacimenti. Acquario. Quella di oggi sarà una buona possibilità per voi per esercitare le vostre capacità oratorie con le persone che di solito vi criticano.

0: giorno. Datevi da fare.
1: Pesci,
0: ultimamente avete un po' esagerato con i vostri amici, creando problemi e paranoie inesistenti. Quindi oggi meglio agire con i piedi di piombo e non destare sospetti. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate.
2: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox. Dime che ti è rimasto.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: CNR, giornale radio.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un'altra notte di guerra tra Russia e Ucraina, almeno 12 i morti e 18 i feriti negli attacchi lanciati su Kiev, lo riferiscono le autorità locali. Sul fronte opposto la difesa aerea di Mosca ha riferito di aver abbattuto nella notte oltre 200 droni, colpito un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico. Ieri in Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, i bilaterali tra Putin e il presidente cinese Xi Jinping e il premier indiano Modi. L'India ha assicurato che sosterrà ogni sforzo di pace per fermare il conflitto in Ucraina. È ancora muro contro muro tra Italia e Spagna dopo le tensioni sorte per la gestione della crisi migratoria di Ceuta. Il governo di Roma ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti di Madrid. I controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico erano scattati lo scorso 1 agosto. La situazione non è migliorata vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola, chiarisce il ministro dell'Interno Piantedosi, che comunque ammorbidisce i toni e spera in un'ultima proroga. A stretto giro è arrivata la risposta di Madrid con una misura analoga, prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. L'attentato a Sigfrido Ranucci sotto la sua abitazione a Pomezia, restano in carcere due degli arrestati, Pellegrino Davino e Antonio Passariello, considerati dagli inquirenti tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda di cui la Vitola ha ammesso di essere il mandante. Lo ha deciso il GIP di Roma respingendo la richiesta degli avvocati che puntavano ai domiciliari. Secondo il giudice per le indagini preliminari, alcuni passaggi dell'interrogatorio reso dai due indagati sarebbero non credibili e macchiati di reticenza. Calcio: a 39 anni Lionel Messi dice addio alla nazionale argentina. Non ho più nulla da dare, è una scelta che fa male all'anima, ma capisco che sia arrivato il momento, ha scritto il capitano dell'Albiceleste in un lungo messaggio pubblicato sui social. Si chiude così una storia durata 20 anni con 207 presenze e 125 gol che lo hanno reso il giocatore con più partite e il miglior marcatore di sempre dell'Argentina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Ma ci siamo pronti per iniziare? Ben ritrovati, buongiorno da Vladi, eccoci qua. Allora, pronti per... oggi, perdonatemi, oggi la maggior parte sarà tornata presenti sul posto di lavoro, vero? Insomma, ci sono alcuni che stanno viaggiando come Lucio. Ciao Lucio, buongiorno, sto tornando a casa dalle ferie. Questa è la partenza intelligente. Ciao Lucio. 393 999 7794, fatemi sentire il vostro buongiorno per favore, grazie. Così almeno sentiamo un po', che mi fate sentire il buongiorno, grazie, vai.
1: Buongiorno Bradino, buongiorno a tutti da Ale, buon martedì che sa di lunedì. Oggi si ricomincia ufficialmente,
0: ecco.
1: Ciao Bradino, una buona diretta.
0: Grazie.
1: Ale.
0: Ciao Ale, grazie.
2: Buongiorno Carlo Frati da Melo, come stai oggi?
0: È benino anche
3: buongiorno,
0: oggi.
3: Buongiorno Bradino, buongiorno a tutta la family di Radio Jukebox, da Gianmarco.
0: Ciao Gianmarco, buongiorno.
4: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
4: Vorrei ascoltare dopo.
0: Una canzone
4: di Alessandra Amoroso, quella che dice...
0: Cosa dice?
4: Che me ne frega di esserti amica.
0: E che? E qual è il titolo? No, adesso aiutatemi, perché quando è così mi mettete in difficoltà. Cioè la canzone dice che...

0: Alex Warner con noi su Radio Jukebox 393 999 7794. Ho bisogno del vostro buongiorno.
1: Buongiorno Vlade.
0: Hai problemi di gola? C'è qualcosa che non va? Diamo qualcosa all'amico che non riusciva a parlare. Buongiorno.
1: Di buongiorno, belli abbronzati al lavoro, belli carichi.
0: Buongiorno maestro. No, qua mi tocca veramente, perdonatemi. Qua buongiorno maestro, giusto? Ricordo bene.
2: Buongiorno Vladi da Carmelo da Novara. Buona giornata.
0: Buongiorno Carmelo, buongiorno il nostro amico da Novara. Vai, buongiorno.
3: Buongiorno Vladi, Antonio il Corriere. Ciao ciao.
0: Vedi che a volte ritornano, guarda, il nuovo di Ariete e Angelina Mango.

0: Che bella vita insieme ad Angelina Mango. 393 999 7794. Patti, mi raccomando, no no, perché buongiorno non ho voglia di fare nulla, a chi lo dici? No, no, dico, a chi lo dici? Perché anche per il sottoscritto c'è, cioè quel presente che so io questa mattina ero là.
1: Buongiorno,
0: buongiorno
1: Vladi.
0: Buongiorno.
1: Buona giornata e un bacione da Katia. Ciao ciao.
0: Ciao ciao. Senti che bella vocina la nostra.
1: Buongiorno
0: Katia.
1: Vladi, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Mi faresti ascoltare?
0: Dopo, questo è il momento buongiorno. No, questo è il momento buongiorno. Insomma, dopo la canzone, insomma, ci sarà il momento canzoni. Dopo questa ci sarà un momento richiesta. E questo è il momento buongiorno.

0: Beautiful Freaks su Radio Jukebox 393 999 7794. Cosa scrive? Mi fai scassare. Grazie del buongiorno maestro, prego, ci mancherebbe. Insomma, ieri ha detto non professore, maestro, io le cose le ricordo.
1: Buongiorno Vladi, da Anna Maria da Biella. Bella giornata di sole. Ciao.
0: Buongiorno Anna Maria, ciao.
2: Presente, buongiorno da Maddi.
0: Ce l'abbiamo, Maddi.
3: Buongiorno Vladina, quest'oggi parto in anticipo a mandarti un messaggino, così almeno arriva in fretta e ci dà la carica per iniziare al meglio questa giornata lavorativa. Quindi salutiamo i colleghi della Ditta Castagno, soprattutto il reparto di etichettatura che si sta veramente facendo in quattro. Salutiamo gli amici della Buffa e salutiamo il mio amore Davide. Un bacione a tutti e buona giornata. Maria da Giaveno.
0: Ciao Maria. 393 999 7794. Alessandra Amoroso, i strani a partire da ieri. Questa è Radio Jukebox.

con Estrani a partire da ieri su Radio Jukebox. 393 999 7794. Restate con noi, tra poco si torna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica.

Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro riparazioni

Trento, a Cuneo 93,100, a Catania 104,9, a Vercelli 94,5, a Messina 106,9, a Novara 94,5, a Siracusa 104,9, a Reggio Calabria 106,9, a Biella 94,5, a Vibo Valentia 104,6, a Cosenza 93,7, a Catanzaro 89,9, a Tropea 104,6, in DAB ad Alessandria, Trapani, Napoli, Genova, Firenze, Milano, Taranto, Arezzo, Salerno, Bergamo, Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Magna con E io penso a te. Voglio mandare un abbraccio enorme a Donata, è lei che ha richiesto la canzone, una mamma che ha perso la figlia Anna Maria proprio a luglio, insomma che brutta cosa, vabbè. Un bacione enorme, Donata, un bacione veramente da parte di tutti quanti noi. Sentiamo le vostre voci, ciao, buongiorno.
1: Buongiorno, sole del nostro cuore.
0: Sono io.
1: Come stai stamattina?
0: Benino.
1: Hai bisogno di coccole per guarire un po'?
0: Benino.
1: Le coccole cambiamo sempre. Canzone, mettiamo Da Dio di Brescia.
0: Va bene.
1: Io operativa già da ieri. Ma dal rientro operativa già a casa tra pulizie e mettere a posto, ma va bene così, basta che ci riposiamo e si ritorna più carichi di prima.
0: Vai.
1: Un salutone a tutta la family, Marianna e Ze.

0: da Dio su Radio Jukebox. Buongiorno Marianna, buongiorno Zeus. Inizia il mese. Ah, intanto il mese siamo iniziato oggi, il primo settembre, vero?
1: No, vabbè, buongiorno, buongiorno.
0: Ciao,
1: tutti.
0: Buongiorno.
1: Mi faresti ascoltare Buongiorno Bambina di Eros Ramazzotti?
0: Va bene.
1: Tra una settimana esatta sarà il mio compleanno.
0: Vabbè,
1: dai, un bacio a tutti e buona giornata. Grazie, Tina.
0: Tina, insomma, oramai non più bambina, giusto? Insomma, tra una settimana, insomma, gli anni saranno non più da bambina. No, ma adesso non è. Insomma, però è grande, si sente bambina.

0: Sara Mazzotti con Buongiorno bambina, buongiorno bambina Tina. No, scrive, poi sinceramente io non mi risento per niente, mi ha scritto l'età. Scrive, mi piace questa canzone tanto perché me la dedicavano quando ero una ragazzina. Capito. Va bene, tanti auguri a te. Un bacione Tina, restate con noi, tra pochissimo Cesare Cremonini con Marmellata 25. La richiesta a Ludovica che saluta Cesare Cremonini, giusto?
1: Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il Seriviso Garnier Vitamina C e Pure Active Salicylic e le Wonder Tint Vitamina C sono a 10,90€. E con due prodotti Garnier Vitamina C e O Pure Active, in omaggio un set di mollettine per capelli. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su McDonald's.it.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a

0: Cesare Cremonini con Marmellata 25, Ludovica. È lei che l'ha richiesta, ciao Ludovica, un bacione enorme, anzi lei mi ha ricontattato per chiedere, puoi salutare Cremonini per favore? Insomma è tutta quanta per lui, la canta, insomma gliela dedico, che bella.
1: Ciao Vladi,
0: ciao.
1: Sono Mina da Grugliasco,
0: ciao,
1: anche
0: Mina.
1: Noi arrivati dalle vacanze ieri sera, tutto a posto, pochissima gente per la strada, siamo stati fortunati, tutto bene, siamo riusciti a fare le vacanze quest'anno, meno male, niente. Buon primo settembre a tutti, una serena giornata. Ciao da Grugliasco.
0: Un Mina. Bacione, ciao. 393-999-7794, il numero a vostra disposizione. Siete con Vladi su Radio Jukebox. Ciao David, ciao Vera. Antonello Venditti, in questo mondo di ladri, siete con Vladi. Questa è Radio Jukebox.

0: Antonello Venditti con In questo mondo di ladri. Ciao Davide, ciao Vera, buongiorno.
1: Finché la barca va, la... stai a guardare, finché la barca va.
0: Lasciala andare.
1: Tu non remare.
0: Ma quando è non lasciala andare?
1: Finché la barca va.
0: Senti,
1: lasciala andare.
0: Ah, e dopo.
1: Quando l'amore viene, il campanello suonerà.
0: Vladino,
1: buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Casa tutela già attiva. Oggi in cucina facciamo felice il fagiolino.
0: Oh, ciao,
1: buon martedì a tutti.
0: Vai di fagiolino, ecco, con un po' d'olio, filino, ecco, buono, eh. Vabbè, buono. Salutare, ecco. Ciao, ciao.

Cristiano Malgioglio con Amore di Contrabbando su Radio Jukebox. Salutiamo Giulia da Rossano, lei ha due canzoni. O questa pure Angelina Mango e Marco Mengoni, due ne ha, due.

0: agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Seth Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare, programma completo su fieradelpeperone.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974.

0: Tony Maneskin con Zitti e Buoni che ritornano a Sanremo. La reunion della band sul palco dell'Arison è stata confermata dal direttore artistico Stefano De Martino. Ritornano.
1: Ciao Martino, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Come stai? Tutto bene? Io ho una meraviglia.
0: Che succede? Che succede?
1: Meraviglioso.
0: Che succede?
1: Ti chiederei di ascoltare.
0: Cosa?
1: Sappi amore mio.
0: Di Biagio.
1: E ovviamente di Carla, la mia dolce metà.
0: Va bene.
1: Che oggi è il suo primo giorno di lavoro. Un bacio.
0: Come il primo giorno di scuola, giusto? Allora, o si era appena svegliata o sta male. No.

con Sappi Amore Mio su Radio Jukebox. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. C'è Marco che vuole ascoltare Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Quanto mi piace.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.
1: Mi piace tantissimo questa canzone.
0: 393 999 7794 è il numero a vostra disposizione. E voi? Dove siete? Cosa fate? Con chi siete? La prima ora ci sta salutando.
2: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11, in punto. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
2: CNR, giornale radio.
5: Ok Salute e Benessere.
6: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo di medicina rigenerativa. Lo facciamo col professor Carlo Tremolada, chirurgo plastico milanese di fama internazionale e vero e proprio pioniere della medicina rigenerativa. Lui ha messo a punto questo sistema che si chiama Lipogems, praticamente il grasso che cura, e ci facciamo spiegare come è nata l'idea e come funziona, insomma, questo Lipogems.
7: Lipogems non è nient'altro che tessuto adiposo, cioè il grasso che abbiamo sottocutaneo è particolarmente ricco di microvasi, di capillari. Sopra i capillari ci sono delle celluline che si chiamano periciti, che sono a loro volta i precursori delle cellule staminali mesenchimali, che sono quelli che fanno la manutenzione del nostro corpo e quindi la riparazione e le rigenerazioni. Cosa succede? Che se noi con una particolare Lipogens, è questo device medicale, questa particolare macchinetta che permette di ridurre in piccoli pezzettini il pochettino di grasso che viene aspirato con una cannulina nel sottocuto, come fosse una liposuzione ma è meno invasiva, diciamo che sui capillari che sono attorno, proprio all'interno di questi pezzettini di grasso, ci sono queste celluline che stanno come aggrappate, che quando esiste un'infiammazione, un taglio, qualunque cosa, loro si staccano, vanno nel tessuto, capiscono tramite dei recettori che hanno sulla cellula, tutte le nostre cellule sono piene di recettori, capiscono qual è il problema e si attivano per aggiustarlo. Gli ambiti che adesso è più diffuso nel mondo, addirittura approvato sia dall'FDA sia dal Centro Nazionale Trapianti, è sicuramente nell'ortopedia per la riparazione dei danni della cartilagine o anche dei danni alle legamenti, tutti quelli che sono i traumi ortopedici, non traumi ma anche la degenerazione, cioè il vecchietto che ha un problema, che non riesce più a camminare e gli hanno detto che deve fare la protesi, può cercare di evitarsela semplicemente facendo una sola iniezione di Lipogens, che poi eventualmente può essere ripetuta dopo 2, 3, 4 anni. Quindi come al minimo ritarda la protesi stando abbastanza bene. Basta un'iniezione, perché qui c'è l'altro concetto fondamentale. Noi prima le ho parlato di questi pezzettini ricoperti dai vasi, con a loro volta ricoperti da questi periciti precursori delle staminali, giusto?
0: Sì.
7: Questi pezzettini sono integri, cioè è proprio dei pezzettini di grasso tuo, quindi già da questo capisce che è super sicura come tecnologia se viene fatta correttamente. E i pezzettini cosa fanno a differenza di qualunque altro farmaco? Si attaccano al tessuto se tu li metti dove servono, aumentano la densità vascolare del tessuto e questo permette di guarire come se tu fossi un bambino, perché quello che fa diminuire la capacità di guarigione con l'età è proprio la perdita della densità dei microvasi.
6: Grazie per essere stati.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi

0: Baci insieme ai ladri di biciclette con Sotto questo sole su Radio Jukebox. Il nostro amico Francesco si trova in bicicletta. È la richiesta, in Toscana si trova. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Voi scaricate la nostra app di Nplay, ci potete ascoltare e ci potete guardare sempre, così almeno state sempre con noi e non ci lasceremo mai.
1: Sono Luca.
0: Ciao Luca, buongiorno.
1: Volevo ascoltare una canzone di Antonello Venditti, Grazie Roma, e dedicarla ai miei colleghi, in particolare a Emanuele. Grazie, buona giornata e buon ascolto a tutti.
0: Antonello Venditti è già andato in onda. Dobbiamo andare a salutare Lorena che vuole ascoltare i Backstreet Boys.

0: Backstreet Boys con Everybody su Radio Jukebox. Vabbè, c'è il momento nostalgia per la generazione degli anni 90, la mia.
1: Ciao a tutti, buongiorno. Che bello quando una casa ha una televisione bella, la Jukebox, che bella. Guardi, se mi puoi dedicare una canzone allegra, che se può ballare, perché quando tu metti canzone allegra mi a ballo. Di Gigi D'Agostino, che tutta Tarantella, qual è che?
0: Va bene,
1: e la dedica al mio pubblico con tanto amore,
0: sì.
1: E a tutti voi, e a mio marito particolare che do numero uno,
0: ci mancherebbe,
1: alla mia famiglia e con tutti quelli del mio quartiere, a tutti chi mi conosce, chi di mi conoscono,
0: tutti.
1: Salutiamo a tua madre, speriamo che non ti scuidassi a salutare
0: assolutamente
1: Nilla.
0: Lei in spiaggia,
1: ciao, Teresa da Palermo, ciao Pino, ti amo, ciao, non ti scuidare sempre la canzone,
0: no.
1: Sempre
0: arriva,
1: ciao a tutti, Teresa da Palermo, ciao Pino, ti amo.
0: Gigi D'Agostino e Terra Ross con Tarantella, questa è

www.radioticino.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Tutti i brividi del mondo su Radio Jukebox. Buongiorno Silvana. 393 999 7794, ci siete voi. Tanto scaricate la nostra app ADN Play, ci potete guardare e ascoltare sempre. Ciao,
1: buongiorno. Buongiorno a tutto popolo Jukebox, come stai?
0: Bene,
1: sono
0: grazie.
1: Fabio. Ciao Fabio. Buon martedì a tutti, buon inizio giornata e buon lavoro. Oggi c'è una giornata nuovamente calda ma un po' ventilata. Speriamo che si mantenga. Senti un po' Vladi,
0: dimmi.
1: Ti ascoltiamo come sempre, grazie alla compagnia. Volevo ascoltare oggi, se possibile, un pezzo anni 90.
0: Quale?
1: The Sound Lover con Surrender.
0: Volentieri.
1: Lo dico a mia grande amore Silvana, mia figlia Martina, a te tutto proprio Jukebox. Un abbraccio grande grande da Fabio Silvana. Ciao, grazie.

0: tornata. Sentita da qualche parte, no? Curiosità. Ciao, buongiorno.
1: Ciao, Vladino Bello.
0: Buongiorno.
1: Che sono tornata, la tua sciura.
0: Mamma mia.
1: Sono contentissima. E da una parte sono anche un po' triste, Vladino, perché settimana prossima devo ritornare a lavorare.
0: No.
1: E non potrò più ascoltare la tua voce.
0: No.
1: Purtroppo.
0: No.
1: Dai, tirami un po' su con Nuda, con Passione Maledetta.
0: Io.
1: Grazie, baci baci Angela.
0: No, vabbè, ma uffa, rimettete la radio.

Maledetta, erano i Modasso, Radio Jukebox. Salutiamo la sciora di Milano. Restate con noi? Questa è Radio Jukebox. Noi soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo stretto cocco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.

0: Linguaggio del corpo, richiesta da Mauro. Ciao Mauro, buongiorno.
1: Ciao, sono Marina da Palermo.
0: Marina, ciao.
1: Io voglio far ascoltare a mio marito Matina Iva nella canzone, sì? Di San Da Vinci, Distinto e di cuore.
0: Va bene.
1: Amore mio, ti amo tanto e ti penso tantissimo.
0: Bellissima, un bacione enorme. 3939997794.

0: di istinto e di cuore. Questa è Radio Jukebox e ci siete voi. Buongiorno.
1: Ciao Vladi.
0: Ciao.
1: Mi piace ascoltarti quando sono in vacanza.
0: Grazie.
1: Mi potresti mettere Te conosci?
0: Va bene.
1: Sono Tommaso.
0: Ciao Tommaso. Questa è Radio Jukebox. Ditelo a tutti.

0: 393 999 7794, numero a vostra disposizione. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno Vladino.
0: Ma buongiorno. Ciao Massimo. Diamo ad accontentare Dani da Novara, che vuole ascoltare Francesco Gabbani con Viceversa.

0: Francesco Gabbani, viceversa, un bacione a Dani, e lei che l'ha richiesta. Ciao.
1: Buongiornissimo Vladi, buongiorno a te, un saluto a Marco Acquaman e a tutti quanti. E niente, io ti ascolto sempre, a volte magari non riesco a mandare il vocale perché sono a pranzo o in posto dove c'è altra gente, e volevo ascoltare September Morn, già che è iniziato settembre.
0: E allora l'ascoltiamo subito. Nel Diamond, questa è Radio Jukebox.

Neil Diamond con September Moon su Radio Jukebox. Bellissima. Ciao Gemma. 393 999 7794. Torniamo tra pochissimo, restate con noi e torneremo con i gemelli diversi per Raffaele, un po' nostalgico degli anni 90 con 4x4.

0: 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: gemelli diversi 4x4. Ciao Raffaele, e lui è vintage. Ha detto: a me le nuove non piacciono, io sono rimasto al mio periodo, agli anni 90. Ciao Raffaele, vai, sentiamo le vostre voci. 393 999 7794. Ciao,
1: buongiorno Vladi, sono buongiorno. Agata da Catania.
0: Ciao Agata,
1: tutto
0: buongiorno.
1: Ok, buon inizio settimana.
0: Grazie.
1: Allora, noi ci stiamo preparando nuovamente all'Etna, che ci sta riempiendo di terra nuovamente. Aia. Stamattina è iniziato di nuovo. Mi puoi fare ascoltare una canzone degli UB4, per favore?
0: Li ascoltiamo subito con I Got You Baby. 393 999 7794. Questa era

0: 1985, gli UB40 su Radio Jukebox, HQ, babe. Vai con i vostri messaggi 393-999-7794. Protagonista il popolo di Radio Jukebox. Ci siete voi, protagonisti con noi. Chi c'è?
1: Ciao, buongiorno. Vorrei ascoltare la canzone di Naive,
0: sì?
1: Looking for Happiness.
0: Va bene.
1: Grazie, ciao Vladi.
0: Ciao Walter.
1: Buon pranzo, buon inizio mese, ciao.

0: 7, 7, 9, 4. Mamma mia, vola il tempo con voi. Un'altra ora ci sta lasciando. Ci sono una marea di vostri messaggi. Mi fai sentire un pochettino le voci del popolo di Radio Jukebox. Vai. Ciao.
1: Andiamo a lavorare. Oggi è il primo giorno di lavoro. Ciao da Beppe.
0: Vedi, primo giorno di lavoro, un po' come la scuola, giusto Beppe? Andiamo a lavorare. Era di un film. No, vabbè, qual è? No, diceva andiamo a lavorare. Andiamo a lavorare.
2: Radio Jukebox, ora esatta.
3: Sono le ore 12
2: e un minuto. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
4: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
5: CNR Giornale Radio.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. La difesa aerea ucraina è insufficiente e il numero delle vittime dei raid russi dipende direttamente dai pacchetti di aiuti. Lo scrive il presidente Zelensky su X commentando l'ondata dei nuovi attacchi notturni su Kiev che hanno causato 12 morti e 18 feriti. Le forze ucraine hanno risposto colpendo con droni un porto strategico nella regione di Leningrado e l'area della regione di Samara, sede di importanti raffinerie di petrolio russe. Intanto nuove tensioni diplomatiche tra Mosca e Roma, la nomina dell'ex titolare della difesa ucraina Fedorov a consulente del Ministero della Difesa italiano è molto ridicola, le parole della portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova. Immediata la replica di Crosetto. Preferirebbero che l'Italia sentisse prima Mosca. Noi ragioniamo pensando solo a Roma, ha affermato il titolare della difesa difendendo la scelta e l'esperienza di Fedorov. Nel secondo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% sullo stesso periodo del 2025. Lo rileva l'Istat confermando le stime preliminari diffuse a fine luglio. Confermata lo 0,8% anche la variazione acquisita per il 2026. E le tensioni in Medio Oriente continuano a spingere al rialzo le quotazioni del petrolio con il Brent che viaggia oggi sopra i $92 al barile. Non si ferma neppure la corsa dei carburanti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale nazionale supera i 2 euro al litro, 2 euro e 13 centesimi per il gasolio. Sulla rete autostradale invece la verde in modalità self viaggia sopra i 2 euro e 10 centesimi, il gasolio sopra i 2 euro e 20 centesimi. Via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, lo ha deciso il Tribunale dei minorenni dell'Aquila che ha stabilito però un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Secondo quanto si apprende, i giudici avrebbero dato l'ok ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i tre figli della coppia anglo-australiana a lasciare definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: 340-0 con Triangolo, richiesta da Barbara di Livorno. 393-999-7794. Vai, sentiamo le vostre voci.
1: Buongiorno, ciao. Vladi, buongiorno a te, a tutti voi e a tutti i nostri ascoltatori. Tonino da Drosi, Piano di Gioetauro. Ciao.
0: Buongiorno Tonino, ciao.
2: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
2: Ciao. Volevo augurarti una buona diretta.
0: Grazie.
2: Ci sentiamo dopo.
0: Beh, io rimango.
2: Un bacione, Andreina.
0: Io fino alle 15 rimarrò qui con voi. Non ho intenzione di andare via. Mary J. Blige insieme a YouTube. Wow.

0: Jay Blige con YouTube Vox, sarà One 393 999 7794, richiesta da Rachele. Ciao, sentiamo le vostre voci.
1: Ciao Vladi, sono Katia.
0: Ciao Katia,
1: come stai? Tutto bene?
0: Benino.
1: Allora, io volevo richiederti la canzone di Elettra Lamborghini,
0: sì?
1: Bam Bam Bambina.
0: Va bene,
1: se puoi farmela ascoltare, sono sul lavoro e ti ascolto come sempre.
0: Volentieri.
1: Grazie Vladi, ciao ciao.
0: Mamma mia,
1: un bacione tutto per te.
0: Grazie.
1: Ciao.

Elettra Lamborghini. Bam bam, bambina, su jukebox. Restate con noi. 393 999 7794.

0: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: per mia figlia Arianna di 2 anni e mezzo,
1: sì?
0: Gangnam Style di Psy, che ogni volta che la metto balla come una pazzerella.
1: E allora la facciamo ballare.
0: Ti ringrazio. Ciao Vladi.
1: Ciao Enrico. Vai, pronti ad ascoltare e far ballare la piccola?

0: Stra Viaggio Box, poi è partito il balletto sicuramente per la piccola, ma non solo. Ciao,
1: buongiorno Vladi da Rossana di Tendenza Migliana, buona giornata a tutti.
0: Ma grazie.
1: Ci fai poi ascoltare l'ultima di Michele Bravi, per favore?
0: Io, ciao. Tu, lei, lui, volentieri, ce l'ascoltiamo subito. Lei, lui.

0: quella è lui. Questa è Radio Jukebox. Ciao.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno Antonio Corriere. Vladi, mi fai ascoltare Tu vuoi l'America di Edoardo Bennato. Grazie Vladi, un abbraccio a te, un saluto a tutti da Antonio Corriere. Ciao.

0: Ben nato, tu vuoi l'America su Radio Jukebox. Salutiamo Antonio il Corriere, 393-999-7794.
1: Eccomi Vladi, buongiorno qua, a tutti da Beppe.
0: Andiamo,
1: mi fai
0: andiamo.
1: Ascoltare ogni volta di Antonello Venditti.
0: È andato in onda.
1: Un abbraccio a tutti e una buona giornata da Beppe.
0: Beppe è già andato in onda, Antonello Venditti già suonato. Restate con noi, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

0: Kaji e Ketro, che sarà Panico su Radio Jukebox. 393 999 7794. Ciao Alex.
1: Ciao. Vai. Vladino, ti posso fare una richiesta? Mi metti Quanto forte ti pensavo di Madama? Grazie.
0: Subito.
1: Ciao, buona giornata.
0: Un bacione, ciao.

Quanto forte ti pensavo, forte ti Madame pensavo. Sojubox. Buongiorno a tutti, sono Carmelina di Soveria Mannelli. Vorrei ascoltare la canzone Serena Brancale, The Colors, il grande tormentone. Merck e Cremont con Partenope insieme a Serena Brancale e The Colors.

0: Merkel Cremont con Partenope insieme ai The Colors e a Serena Brancale. Sentiamo voi.
1: Buongiorno,
0: ciao.
1: Vladi.
0: Buongiorno.
1: Sono Lia, sono ciao, Lia. Qui al mare San Mauro Mare. Mi metti una canzone tropicana per mio marito Ste, con questo bacione che lo amo tanto. Alle ascoltatori, a Katiuscia che li voglio tantissimo bene. E buon inizio settimana e buon primo settembre, bacioni di...

Corribunda Baci insieme ad Annalisa, era Tropicana 393 999 7794. Tra pochissimo si ritorna. Questa è Radio Jukebox e tra poco suoneremo Luca Carboni.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Luca Carboni con Ci stiamo sbagliando, la richiesta Michelangelo. Ecco, ciao Michelangelo. Sì, c'è un messaggio, no, c'è un numero telefonico che ha inviato 115 messaggi. No, dico 115 messaggi. Mamma mia! Insomma, questa. No, vabbè, allora, scusatemi, fatemi andare a vedere che cosa scrive, perché sono veramente curioso. Insomma, 115 messaggi. Se me ne andassi, i mobili me li porto via perché li avevo prima di conoscere e tanto altro. Insomma, forse hanno sbagliato numero, ce ne sono 115. Appena mi passa sto mal di testa, insomma. No, ma 115 messaggi! Vai, c'è qualcosa che non va. 3 9 3 9 9 9 7 7 9 4. Vai.
1: Ciao Vlad.
0: Ciao.
1: Come va?
0: Bene,
1: tutto
0: grazie.
1: Bene?
0: Sì,
1: tutto
0: bene? Sì,
1: okay?
0: Sì, sì. Tutto
1: ok? Questa
0: cosa.
1: Mattina mi piacerebbe sentire la canzone Budapest,
0: sì,
1: di George Ezra.
0: Volentieri.
1: Un caro saluto a te e a tutto Radio Jukebox.
0: Un bacione, ciao Francesca.

era Giorgia Ezra con noi, questa era Budapest. Ciao Francesca, è lei che l'ha richiesta. 393 999 7794. C'è Anna Maria che vuole ascoltare Tom Walker. Questa è Radio Jukebox.

Ha insitorizzato anche a Giuseppe che ci ascolta da Tropea. Ciao Giuseppe, un abbraccio enorme, anzi ne approfitto anche per salutare Anna Maria che si trova a Tropea. C'è Saif in arrivo con Parlare d'amore insieme a Bresh. Questa è Radio Jukebox.

0: Pump con Braish, questa era Parlare d'amore su Radio Jukebox. 393-999-7794. Salutiamo Simonetta che ci ascolta da Piombino. Scrive: vorrei ascoltare Antonello Venditti con Giulio Cesare.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I dentifrici Mentadent della linea esperti in prevenzione sono a 1,79 euro. I dentifrici Mentadent Professional Protect Plus e Why Now sono a 2,49 euro ciascuno. Trovi gli spazzolini a 1,99 euro e con due prodotti Mentadent in omaggio la travel size del dentifricio gengive forti. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Bellissima, Gianna Nannini, Meraviglioso errore su Radio Jukebox, il nuovo singolo. 393 999 7794, ce lo posso dire anche l'orologio. E dove siete? Cosa fate? Con chi siete? Visto l'orario? Ecco, anzi, fatemi sapere. Vabbè, sono curioso, sono veramente curioso. Allora, intanto andiamo a salutare un po' di persone. C'è Marco da Roma che dobbiamo andare a salutare. Mamma mia, Marco, ciao! Un saluto a Marco da Roma che ci sta ascoltando. Poi ancora un saluto all'amica che come si chiama? Samantha con l'H. Ciao Samantha, questa è Radio Jukebox.

0: 393 999 7794. Ciao
1: Good Morning Jukebox Family, ciao Vladino, ho sentito che va così dai, piano piano si cresce,
0: okay? Lo spero.
1: Senti,
0: lo spero.
1: Cortesemente oggi potresti farci ascoltare degli Oasis Wonderwall?
0: Volentieri.
1: Ti ringrazio, bella. Saluto a te, a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox, ai miei colleghi e a tutti coloro che mi conoscono.
0: Fai bravo.
1: Mi raccomando, facciamo i bravi, eh?
0: Mi raccomando.
1: Mi raccomando.
0: Fai il bravo, mi raccomando.

0: erano gli Oasis con noi su Radio Jukebox. Sentiamo le vostre voci. Ciao.
1: Paola di Buongiorno, sono Domenico da Messina. Potrei richiederti Nuvolari di Lucio Dalla? Ciao, grazie e buona giornata.
0: L'ascoltiamo subito, grazie anche a Domenico. 393 999 7794.

Nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

0: Nuvolari, noi soddisfiamo la vostra voglia di musica, voi siete protagonisti con noi, grazie veramente a tutte le amiche e tutti gli amici, siete tantissimi, ovunque voi siate. Caricate la nostra app ADN Play, ci potete guardare e ascoltare sempre. Questa è Radio Jukebox.
1: Spendere meno non è mai stato così semplice. Clicca ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800-940-974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: richiesta da Riccardo, era Ballada con Gustavo Lima su Jukebox. 393 999 7794. Ciao Riccardo, vai, che è con
1: ciao
0: noi.
1: Ciao Radi.
0: Ciao.
1: Buon pranzo a te.
0: Grazie.
1: E a tutti quelli che stanno pranzando.
0: Grazie,
1: e non
0: ancora niente.
1: Senti, mi faresti dimmi sentire, non so né nome esattamente, né il nome nella canzone, mi devi aiutare.
0: Quale?
1: Allora, Naif, un F, un qualcosa simile.
0: Quale?
1: Con Parlare d'amore.
0: Saif.
1: Ti ringrazio.
0: Saif. È andato
1: in onda. Spero tu che io mi sia spiegata.
0: E Saif,
1: malissimo.
0: Insieme a Brescia.
1: No, vabbè. Ti abbraccio forte, un bacione.
0: Un bacione.
1: Ciao Andrina.
0: Andrina è andato in onda. Lui si chiama Saif, la canta insieme a Bresh. E questa era, insomma, è Parlare d'amore. Arriva invece Giulia insieme a Biagio Antonacci con l'ultima canzone. 393 999 7794. Siete con Vladi, soddisfiamo la vostra voglia di musica su Radio Jukebox.

0: 3899-7794, il numero a vostra disposizione. Manuela, ciao, grazie per stare con noi. E poi ancora ci sono i vostri messaggi, i vostri saluti. Allora, vorrei richiedere la nuova canzone di Gigi D'Alessio ed Alfa, grazie. Tra poco su Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese è solo 2,50 euro.
1: CNR, giornale radio.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'ultima notte di raid russi con 12 morti e 18 feriti provoca la dura reazione di Zelensky, che torna a denunciare l'insufficienza dei mezzi di difesa aerea mentre caccia della NATO decollano dopo uno sconfinamento di droni in Estonia. Sentiamo Alessio Galea.
4: La capacità di difesa ucraina è insufficiente. Il numero delle vittime dei raid russi dipende direttamente dai pacchetti di aiuti. Lo scrive Zelensky in un post su X commentando l'ondata di attacchi notturni su Kiev con missili e droni che ha causato 12 morti. Le forze ucraine hanno risposto colpendo con droni un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico e l'area della regione di Samara, sede di importanti raffinerie di petrolio russe. E un allarme aereo è scattato nella notte in Lettonia ed Estonia. Dopo lo sconfinamento di alcuni droni che hanno violato lo spazio aereo estone, sono decollati cacciaturchi impegnati nella missione NATO di pattugliamento.
3: Nel secondo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente, dell'1% sullo stesso periodo del 2025. Lo rileva l'Istat, confermando le stime preliminari diffuse a fine luglio. A fronte di una crescita modesta, continua a correre invece l'inflazione, che ad agosto sale a più 3,3% su base annua dal 2,9% di luglio. Pesa la nuova fiammata dei beni energetici, che segnano un più 17%, più 0,5% la variazione su base mensile. Via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, lo ha deciso il tribunale dei minorenni dell'Aquila, che ha stabilito però un iter a tappe monitorato dai servizi sociali, che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Secondo quanto si apprende, i giudici avrebbero dato l'ok, ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i tre figli della coppia anglo-australiana a lasciare definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre. Nel giorno del ritiro dagli US Open di Djokovic, un altro 39enne mito dello sport si prepara ad un addio doloroso. Leo Messi lascia l'Argentina dopo una storia segnata da gioie ma anche delusioni. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
5: LeBron James di anni ne ha 41 come Cristiano Ronaldo. Se il primo è volato a Filadelfia sognando un clamoroso trionfo NBA, CR7 archiviato il mondiale sbiadito, continua a segnare gol in maglia al Nasr. Insomma, resistono più forti del tempo. Non sembra lo stesso per altri due che danno del tuo al mito. Più giovani si fa per dire, entrambi 39enni, che nello stesso giorno sembrano aver iniziato la passerella finale. Novak Djokovic eliminato agli US Open, tradito dal fisico, e Leo Messi ancora in maglia Miami ma da ieri senza più quella dell'Argentina. Ho dato tutto me stesso, si legge in un post pubblicato su Instagram, scritto il 21 luglio, due giorni dopo la finale iridata persa contro la Spagna, poco prima della tragica morte l'8 agosto di papà Jorge. E così, dopo più di due decenni, si conclude l'era albiceleste della Pulce. La stricata di feste e cadute iniziata con una espulsione un minuto dopo l'esordio a Budapest nel 2005, quattro finali perse prima del trionfo a Qatar 2022, la coppa più bella che ha spazzato via ogni dubbio sulla sua grandezza.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: fa insieme a Gigi D'Alessio, questa era Genova e Napoli su Radio Jukebox. 393-999-7794, ci siete voi protagonisti su Radio Jukebox.
1: Ehi, ciao, sono Antonella.
0: Ciao Antonella.
1: Oggi mi piacerebbe ascoltare l'Amoroso, Alessandra Amoroso, con Cose Stupide, se fosse possibile. La dedico a tutti i radioascoltatori di Radio Jukebox, tutto il mio staff. Saluto tutti quelli che mi conoscono, in particolare Acquame, Roberto Mare, Giusi e Teresa da Palermo. Questo bacio affettuoso è sempre per te. Mua! Ciao dal paradiso dei sapori.
0: Un bacione, Alessandra Amoroso è già andato in onda. Torniamo indietro con Bonnie Bianco e Pier Cosso. Stay. 393-999-7794.

0: bella canzone da
1: Pucci Pucci.
0: Bonnie Bianco e Pier Cossò, era Stay su Radio Jukebox.
2: Dai, sentemela pure a me quella signora. Vabbè, ciao, un bacio.
0: Antonella, si chiama Antonella, quella signora che ti ha salutato si chiama Antonella.

0: Cosa fai questa sera su Radio Jukebox? 393 999 7794. Dove siete? Cosa fate e con chi siete? Mi faccio un pochettino gli affari vostri. Ma sì, dai! Ma poco, non tanto. Così, una via di mezzo. Cosa, devo ascoltare il messaggio? E di nuovo Teresa da Palermo. Cosa dice Teresa?
1: Vai, va bene, ciao Antonella, e saluto pure al mio pubblico. Ciao, un bacio. Ciao Fino, ti voglio bene.
0: Va bene. Allora, cioè, ma il mio pubblico, Teresa, tu hai il tuo pubblico, ma il mio qual è? Perché io mi stavo chiedendo, il mio pubblico qual è? No, perché se c'è la Teresa.

0: stupida sfortuna. Aspettate un attimo, devo, insomma, no, ho il termometro con me, sto bene. Insomma, 38.4 non è febbre, vero? 38.4, insomma. No, sto bene adesso. No, presenti quando c'è a mamma preoccupata, ha detto: "Ma stai bene? Tutto a posto? Ti sto guardando. Sei anche palliduccio, mamma."
1: Lady, mi fai ascoltare per favore "Rubami la notte" dei Pinguini Tattici?
0: Va bene.
1: Grazie mille, un abbraccio a te, una buona diretta a tutti. No. Un bacio grande, l'amore mio sempre.
0: Fai parte del mio pubblico? No, stavo cercando di capire, insomma, chi facesse parte del mio pubblico e chi di

0: tattici nucleari su Radio Jukebox con Rubami la notte. 393 999 7794. Ad Ale ho chiesto: ma fai parte del mio gruppo oppure fai parte del gruppo di Teresa? E lui mi ha risposto: hai preso aria? No, non credo, ma non lo so. Però non è febbre, giusto? Insomma, cos'era? 34 e 8. Non è febbre, insomma, sto bene. Ah,
1: come 38 e 4 non è febbre? Quasi vorrei chiamare il prete per la benedizione. Prendi la tachipirina.
0: Ma 34 e 8? Mm.

0: DJ con ossessione su Radio Jukebox, fatemi sentire le vostre voci.
1: Qual è? Ma tutto Palermo, tutto mondo che si andrà a ricevere.
2: Non lo so.
1: Bene tutte e tutti questo pubblico è pure tuo.
2: Ok.
1: Pure te mio.
2: Ma come tu? Se
1: attenzione, non ti preoccupare, no. Ciao, un bacio.
2: Ma la radio la faccio io. E come tuo?
0: 393 999 7794.

Harry Styles con noi su Radio Jukebox. 393 999 7794. E un'altra ora se n'è andata.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.

0: con noi 393 999 7794, richiesta da Antonio, che andiamo a salutare. Ciao Antonio, vai, sentiamo le vostre voci. Ciao,
1: buongiorno Vladi, buon martedì.
0: Grazie.
1: Vorrei dedicare una canzone al mio amore Alessandro, Marco Masini, e ti amo.
0: Volentieri, ce l'ascoltiamo subito. Questa è Radio Jukebox.

0: con Ti amo su Radio Jukebox, richiesta ecco da Irene. Ciao Irene, ciao Alessandro. 393 999 7794, dove siete? Cosa fate? Con chi siete?
1: Bladi, 34,8 sei in ipotermia.
0: Ma dai,
1: non scherziamo.
0: Ma
1: cambia,
0: dai.
1: Cambia il termometro.
0: No, funziona, funziona. Mi avete fatto agitare in salita anche un pochettino.
2: Ciao Bladi, sono meo il gattone autista.
0: Miau.
2: No, sei tranquillo, 34,8 non è febbre, solo un po' di accaldamento.
0: Grazie, grazie.
2: Va bene?
0: No, perché
2: ciao,
0: l'altro mi fa preoccupare.
2: Zampa dal gattone.
0: Ciao, perché l'altro mi fa preoccupare. Devo salutare Carmela che ci segue da Acri e vuole ascoltare Miguel Bosé con Super Superman.

Miguel Posè con Super Superman, richiesta da Carmela che ci segue da Acri. Ciao Vladi, ci fai ascoltare End of the Silence di Silvia Salemi? È un testo bellissimo dedicato a tutte quelle persone che combattono contro una brutta malattia, e la dedichiamo a tutte le persone che stanno combattendo contro tutto ciò. Un abbraccio dalle pentole e coperchi, nonché i cattivi di Bussolena.

Silence con Silvia Salemi su Radio Jukebox. Ragazzi, sono un pochettino preoccupato adesso, ma questo è colpa di Gianmarco, ecco, perché mi ha inviato proprio uno screenshot. Insomma, il mio 34,8 spesso si è misurato sotto l'ascella, in studio o in ambienti freddi, ecco, una temperatura intorno a 34,8 può essere transitoria o legata a una normale variabilità individuale, specie al risveglio. Non è il risveglio, perché insomma mi sono svegliato alle 5:15 questa mattina, o in soggetti anziani. Si stanno al 37 novembre, non sono anziano. No, mi sto preoccupando. Non è l'anziano. Dici anziano?

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Almeida insieme a Fabrizio Moro, non vi avete fatto niente su Radio Jukebox. 393 999 7794. Vladi, prova a cambiare termometro. No, quando è più alta si alza, insomma, ci mancherebbe, insomma, è quello, però non è ma non è carino, non...
1: 37 anni evidentemente il termometro dice che ti porti male, non lo so.
0: Lui è un ascoltatore di Teresa, vero? No, chiedo, è un ascoltatore. No.

0: viaggio, in questo caso non per il mondo, perché Pietro ci ascolta da Volterra, per insomma Milano, dove ci sono i suoi cari. Ecco, ciao, ciao Pietro, grazie per stare in nostra compagnia. Allora, dovrei puoi chiedere al mio collega dove ha messo, credo che sia un termometro, quello per misurare la temperatura della fosfatazione. Che roba è? No, scusami, detto così, curiosità, di cosa è un termometro? Insomma, non è come quel, dove l'ho messo il mio? Ecco, non è questo qua. Vabbè, questa mattina mi insomma. Vabbè, ma no, non me le racconto le cose.
1: Ciao,
0: mie.
1: Ciao,
0: no,
1: Nadia,
0: no,
1: Marco Aquaman, buon martedì a te, tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox.
0: Grazie.
1: Senti, per favore, dimmi. Metti un pezzo di una bellissima cantante degli anni Ottanta, Mandy Smith, con I Can Wait.
0: Va bene.
1: All'epoca, nell'85-86, c'era una che mi veniva dietro, che mi assomigliava molto.
0: Come lei?
1: Purtroppo, mannaggia miseria, ero fidanzato. Niente.
0: Eri un ragazzino.
1: Un saluto anche a Gemma, Davaglia, a Antonella Palito Sapori e Francesco. Un abbraccio, un bacione, ci sentiamo, dai, vamos!
0: Vamos, dai che ce l'ascoltiamo. Jessica and Wade, Mandy Smith, ma era così la fanciulla che ti corteggiava negli anni 80?

0: su Radio Jukebox, bella, mamma mia, cosa da raccontare il nostro Marco, vai.
1: Sì, Vladi, ora però con gli occhi verdi, allora, mamma mia, tanta roba.
0: Però perdonami.
1: Vabbè, niente, ci fa.
0: Ma non era uguale.
1: Tra l'altro era la ragazza del mio amico e allora, giustamente da buon amico.
0: Sì, ma
1: non ho ceduto.
0: Ma no, non
1: è peccato. Niente, ci fa.
0: No, vabbè, no, però perdonami, sei un uomo sposato e dai, adesso non ho ceduto. Fidanzata degli amici e degli amici. E basta. Sono quelle assolutamente le fidanzate degli amici. Non si guardano nemmeno. Ecco, vabbè, se uno ci deve uscire per andare a mangiare qualcosa insieme, non c'è nulla di male. Perché l'amicizia è amicizia.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea anticaduta Pantene Grow Abundant aiuta a ridurre la caduta dei capelli fino al 90%. Shampoo, balsamo e maschera sono a 5,99€. Il trattamento a 9,90€. Il nuovo Menthol Fresh di Head & Shoulders è a 2,59€. E con due prodotti Pantene o Head & Shoulders, in omaggio un astuccio. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Da 1€ lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199€ con 1€ Club fino al 6 settembre. 1€. Bat.

0: richiesto completamente dei giornalisti su Radio Jukebox.
1: Ma
0: sentiamo voi.
1: Carissimo Vladi, come va la vita?
0: Bene.
1: Sempre Massimo a Torino.
0: Ciao Massimo.
1: Tutto bene, ormai dai che le ferie sono finite, anche per me. Oggi per favore mi fai ascoltare la Aperte Nazionale con Nell'aria, una canzone bellissima che in primis la dedico a te e a tutti gli altri ascoltatori.
0: Perdonami.
1: Ci sentiamo domani. Buon pomeriggio a tutti. Ciao ciao.
0: La canterebbe Marcella Bella, non Loredana Bertè. Subito ci ascoltiamo Cioffi, però Massimo fammi sapere.
2: Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, ma

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Dobbiamo salutare Nadia che l'ha richiesta. Ciao Nadia, 3939 997 7914.
1: Poi sei uscito con la ragazza del tuo amico?
0: No,
1: aggiornaci su questa situazione.
0: No, adesso non è che vi devo raccontare tutte quante le cose mie. Non ancora, dovrebbe essere domani, però adesso insomma non è che ti devo, insomma, lui era Carmelo, Melo, giusto? ciao, un salutone.
2: Ma qua siamo, come dico sempre, siamo al bar del jukebox, no? Cioè c'è sta Vladino che fa il barista, che ci sta raccontando anche le sue cose. Racconta, che sei curioso, racconta.
0: Ma cosa?

0: Max con Hippie Yao. Però anche no. 3 9 3 9 9 7 7 9. Guarda, non è che sia bellissimo questo messaggio? No, perdonatemi. Scritto così non suona nemmeno bene. Bladino, vieni a prenderti una crema a caffè a Giaveno, scrive. Tu sei super educato e ci si può fidare di uscire con te, però sembra proprio da sfigato così. Perdonami, scusami. Senti, allora, l'amicizia è amicizia, punto, stop. No, vabbè, su questa cosa io ci tengo veramente tanto. Vero. Puoi chiedere al mio collega dove ha messo quello per misurare la temperatura della fosfatazione. Ecco, ha risposto il collega.
1: Sì, un termometro, ma molto grande, formato cavallo.
0: E dove te lo sei messo? No, perdonami. No, perdonami, tuo collega lo sta cercando e allora.
2: Hai ragione, caro Vladi, questa volta ho toppato. Ho toppato anche alla grande.
0: Hai fatto tutto.
2: Vedi che avevo il titolo di una e l'interprete di un'altra.
0: Allora è Marcella Bella dell'aria.
2: Comunque mi sa che mi perdoni lo stesso,
0: ma
2: vero?
0: Sì, che ti perdono, ma certo.

0: Marcella Bella, Vera nell'aria su Radio Jukebox, 393 999 7794. Sentiamo le vostre voci.
1: Mamma,
0: ciao.
1: Dino,
0: eccolo,
1: buon pomeriggio,
0: ciao.
1: Qui da casa tutela, da Michele
2: Marco.
1: Allora Vladino, noi oggi in alto mare pronti a iniziare la nostra lunga scopata pomeridiana tra
0: grandi,
1: i tavoli.
0: Grandi, grandi,
1: sono le pulizie. Però visto che noi queste cose le facciamo con passione, abbiamo bisogno di un pezzo
0: pure
1: che
0: le pulizie
1: ci dia,
0: mamma mia,
1: qualcosa di coinvolgente.
0: Voglia.
1: Quindi rimanendo negli anni dell'amico Marco Aquaman, che ho saluto e ho sentito, sì, poco prima, un pezzo della mia amica Belinda Carlisle con Heaven
0: bella.
1: Is a Place on Earth.
0: Bella,
1: la voglio dedicare
0: bella, bella.
1: A te, a tutti gli amici di Jukebox. Ciao Vladino Buntravai, miticissimo.

0: Carlisle con Heaven is a Place on Earth su Radio Jukebox. Bellissima.
1: Ma io dovresti vedere con questo ritmo come agitiamo la scopa tra le sedie e i tavoli.
0: Immagino.
1: Uno spettacolo. Mamma a casa tutela
0: mia, venite a pulire anche casa mia.
2: Scusa, non ho capito molto bene, cioè, tu stai uscendo con la ragazza,
0: ma no,
2: o la ragazza del
0: ma
2: tuo amico,
0: no.
2: Non ho capito,
0: no.
2: Spiegaci meglio, scusa.
0: No, mamma mia, ma cosa allora, la cosa che ho raccontato ieri, allora, ad una coppia di miei amici, ho detto andiamo a mangiare in quel determinato posto, lui no, insomma io no, diventa difficile, possiamo fare sabato o domenica, no, mi hanno detto conviene andare in settimana, e lui ha detto no, diventa difficile, poi così, e lei invece ha detto io ci sono, e allora ha detto andiamo insieme, e lui mi ha guardato male. Giuro. C'è Fami che ci segue da Massa, vuole ascoltare Disco Inferno. 393 999 7794. Lui non è un amico di te? Inizio a pensarlo anch'io.

0: saluto a Fami che ci ascolta da Massa. Ciao Fami, grazie. Cosa c'è?
1: Eh sì, Brody, è giusto, non si esce con la ragazza del tuo amico.
2: Ma cosa stai dicendo?
1: Mio amico con la mia c'è uscito e ce l'è pure baciata al tempo. E te lo sta di, Vladino, te sta di una confessione. Se non l'avesse fatto, forse, non so.
2: Ma perché non era
1: adesso,
2: un amico?
1: Forse non sarebbe questa che ho adesso, ma forse sarebbe lei. Perché ma comunque è una brava ragazza,
2: ma non era
1: una cavolata, ma però non ci sono passato bisogno.
0: Maestro, non era un tuo amico. Se non era un tuo amico lui, e lei non era innamorata di te, probabilmente. Se si è lasciata baciare da un altro, insomma.
3: Vabbè, scusa, Vladimir, magari ti ha guardato male, che tu non ci hai messo malizia, ma sai com'è.
0: Cosa?
3: Ci può stare che ti guardi male, è come dire che il pescatore che va a pescare nel secchio degli altri.
0: No, perdonami, io non so voi che rapporti di amicizia voi abbiate, però perdonami Gianmarco, se insomma tu dicessi io non posso nel fine settimana e la tua gnugnettina fosse invece libera e io chiedessi: gnugnettina, ci andiamo a bere un caffè insieme, perché tanto tuo marito non può, tu cosa faresti?
4: Io no, assolutamente non può.
0: Mamma mia, che ascoltatori ho! Siamo tornati indietro!
5: E se fosse per nostalgia, tutta questa malinconia,

0: Laura Pausini, richiesta da Giulia con Benedetta Passione. C'è Ale che scrive: noi uomini siamo trogloditi. Si è messo dentro, bravo. Fammi sentire un pochettino i messaggi, perché Gianmarco che ha fatto tutto, siamo giunti al termine, preparate i saluti, ecco.
1: Comunque vai. Dipende tanto dal rapporto di amicizia che si ha,
0: certo,
1: bravo. Due amici, sì. Coppia di amici o quello,
0: sì,
1: che vuoi,
0: sì,
1: logico,
0: certo.
1: Se c'è un rapporto di amicizia,
0: si parla di amicizia.
1: No, non vedo niente,
0: però,
1: male, niente.
0: Perdonati, dai,
1: e poi sentiamo. Mettiamolo così: metti che tu fossi stata la bella conduttrice, no?
0: Sì,
1: e okay, avessi fatto questa domanda a me, la gnignettina, e io avessi detto, appunto, come hai detto tu, vabbè, se tu non puoi venire, vado io.
0: Sì.
1: Cosa dici che avrebbe detto la gnignettina?
0: Ma non lo so, se si fida di te, insomma, poteva benissimo dire vai. Insomma, la fiducia prima di tutto nei rapporti, ma veramente la fiducia, insomma, è la primissima cosa. La fiducia.
2: Domani, buon pomeriggio.
0: Grazie. Grazie.
2: Saluto da Ludica Maiore e da Francesco.
0: Bene.
2: Ti
0: ciao.
2: Ascolto qua in Toscana in dub. Ciao ciao.
0: Ciao, grazie. Ragazzi,
3: ciao,
0: la fiducia,
3: Vladi.
0: Fiducia,
3: a domani. Fiducia. Buon pomeriggio. E un bacione forte.
0: Grazie, ciao. Un bacio, ciao.
4: Ciao Vladi, grazie alla tua compagnia. Un buon pomeriggio, a domani.
0: Grazie.
4: Ciao Vladi, grazie alla tua compagnia.
0: È uguale.
4: Buon pomeriggio, a domani. Ciao da Carmelo da Novara.
0: Ah, aveva dimenticato.
1: Vabbè, ciao Vladino, ciao a tutta la penina del
0: sì,
1: jukebox, e anche la mia gnignettina di Gianmarco.
0: Sì, gnignettina dobbiamo parlare. No, perché forse ha ragione l'amico Ale. Noi uomini siamo tutti trogloditi. Così ha detto. Ha scritto così.
5: Ciao ciclista, buon pomeriggio.
0: Ciclista.
6: Ciao Vladino Volpino, a domani.
0: Che significa Vladino Volpino adesso? 3, 9, 3, 9, 9, 7, 7.
7: Comunque, se capisci se venire o no, io sono qua che ti aspetto. Un abbraccio.
0: Ti voglio bene, grazie.
8: Ciao da Marco Acquame, a domani.
0: Aspetta, cos'è che stava dicendo?
7: Con o senza il fidanzato dell'amica?
0: Adesso vediamo un attimino. Vedi, mi stanno ascoltando, Fabi. Ci ritroviamo domani, sempre qui insieme su Radio
8: Jukebox.
0: Ciao
8: Jukebox. Carissimo Vladi, a domani, un bacione grosso.
0: Grazie mille, un bacione. Grazie a voi. Ci troviamo domani qui su Jukebox.
9: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 4 minuti. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
10: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.

0: ulaula.it, i prezzi che tutti cercano. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Ripieni due tra i preferiti Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox.
2: Lo puoi richiedere con il codice 5908.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Encore un dimanche, qui s'achève. Encore un dimanche, qui crève.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 2927.
1: E adesso che sono arrivato fin qui grazie ai miei sogni,

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 0 5 1

0: agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare, programma completo su fieradelpeperone.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16 e 2 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La nuova carta igienica, Tenderly chilometrica, 12 maxi rotoli e a 5,99 €. Ancora più lunga e più morbida. Trovi anche l'asciugatutto decorato, tutto cucina style, 6 rotoli a 4,49 €. E la bobina tutto strong a 2,49 €. Resistente e super assorbente. Pulisce in modo impeccabile. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: CNR, giornale radio.
2: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Tempesta in vista nella Lega di Salvini. Come anticipato da Sky e Corriere della Sera, un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali ha creato il comitato per la convocazione del congresso federale per riconquistare il controllo della Lega Nord, attualmente commissariata da un fedelissimo del vicepremier. Esprime sorprese e perplessità il suo entourage, che ricorda come il partito fondato da Bossi è stato solo congelato in attesa che restituisca lo Stato 49 milioni di euro. La mossa arriva in un momento delicato per gli equilibri del Carroccio in vista del raduno di Pontida fissato il 20 settembre. Si indaga a Roma per il duplice omicidio e suicidio che si è consumato nella zona di Pietralata alla periferia est della capitale. Madre, padre, una bambina di 5 anni affetta da disabilità sono stati trovati morti ieri pomeriggio in casa, tutti con ferite d'arma da fuoco, senza vita anche il cane di famiglia. Da soli non ce la facciamo, la sintesi delle lettere scritte dalla coppia e ritrovate nell'appartamento. La famiglia era seguita dai servizi sociali. Allarme per un incendio che interessa il centro abitato di Taormina in Sicilia. La situazione è tragica, dice il sindaco Cateno De Luca, che mostra in un video su Facebook i danni causati dall'incendio divampato in città. Le fiamme sono partite dal quartiere Zappulla, si sono propagate nella zona vicino ad una casa di riposo e minacciano una via di accesso dall'A18. Al punto, spiega il primo cittadino, di inibire l'accesso a Taormina in questo momento. Si indaga sulle cause del rogo, che si sospetta di natura dolosa. Venezia sotto i riflettori per l'83esima mostra del cinema, che apre domani nel segno di alcuni grandi ritorni. Dopo 37 anni Nanni Moretti entra in concorso con Succederà questa notte. È il capofila del drappello degli italiani in corsa per il Leone d'Oro. Marco Bechis con Ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro, Andrea Pallaoro con L'ultima sceneggiatura di Bertolucci, The Echo Chamber, e Paolo Strippoli con L'estranea. Cinema italiano sugli scudi anche per il fuori concorso, che vede tre maestri: Dio ride di Giovanni Veronesi, Nessun dolore di Gianni Amelio e Scherzetto di Mario Martone. La cerimonia di apertura domani è affidata a due volti amati del cinema italiano, Greta Scarano e Nicolà Maupas. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'ultima notte di raid russi con 12 morti e 18 feriti provoca la dura reazione di Zelensky, che torna a denunciare l'insufficienza dei mezzi di difesa aerea mentre caccia della NATO decollano dopo uno sconfinamento di droni in Estonia. Sentiamo Alessio Galea.
3: La capacità di difesa ucraina è insufficiente. Il numero delle vittime dei raid russi dipende direttamente dai pacchetti di aiuti. Lo scrive Zelensky in un post su X commentando l'ondata di attacchi notturni su Kiev con missili e droni che ha causato 12 morti. Le forze ucraine hanno risposto colpendo con droni un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico e l'area della regione di Samara, sede di importanti raffinerie di petrolio russe. E un allarme aereo è scattato nella notte in Lettonia ed Estonia. Dopo lo sconfinamento di alcuni droni che hanno violato lo spazio aereo estone, sono decollati caccia turchi impegnati nella missione NATO di pattugliamento.
2: Nel secondo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% sullo stesso periodo del 2025. Lo rileva l'Istat, confermando le stime preliminari diffuse a fine luglio. A fronte di una crescita modesta, continua a correre invece l'inflazione, che ad agosto sale a più 3,3% su base annua dal 2,9% di luglio. Pesa la nuova fiammata dei beni energetici, che segnano un più 17%, più 0,5% la variazione su base mensile. Via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, lo ha deciso il Tribunale dei minorenni dell'Aquila, che ha stabilito però un iter a tappe monitorato dai servizi sociali, che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Secondo quanto si apprende, i giudici avrebbero dato l'ok, ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i tre figli della coppia anglo-australiana a lasciare definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre. Nel giorno del ritiro dagli US Open di Djokovic, un altro 39enne mito dello sport si prepara ad un addio doloroso. Leo Messi lascia l'Argentina dopo una storia segnata da gioie ma anche delusioni. Ce ne parla Gianni De Gaetano.
4: LeBron James di anni ne ha 41 come Cristiano Ronaldo. Se il primo è volato a Filadelfia sognando un clamoroso trionfo NBA, CR7, archiviato il mondiale sbiadito, continua a segnare gol in maglia al Nasr. Insomma, resistono più forti del tempo. Non sembra lo stesso per altri due che danno del tuo al mito. Più giovani si fa per dire, entrambi 39enni, che nello stesso giorno sembrano aver iniziato la passerella finale. Novak Djokovic eliminato agli US Open, tradito dal fisico, e Leo Messi ancora in maglia Miami, ma da ieri senza più quella dell'Argentina. Ho dato tutto me stesso, si legge in un post pubblicato su Instagram, scritto il 21 luglio, due giorni dopo la finale iridata persa contro la Spagna, poco prima della tragica morte l'8 agosto di papà Jorge. E così, dopo più di due decenni, si conclude l'era albiceleste della Pulce. La stricata di feste e cadute, iniziata con una espulsione un minuto dopo l'esordio a Budapest nel 2005, quattro finali perse prima del trionfo a Qatar 2022, la coppa più bella che ha spazzato via ogni dubbio sulla sua grandezza.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Lo puoi richiedere con il codice

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
0: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati al nostro appuntamento col quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Torna a salire l'inflazione spinta dai rincari degli energetici. I dati di agosto certificano il superamento del 3% annuo.
4: La notizia per i consumatori italiani non è di quelle buone. La notizia riguarda il dato dell'inflazione di agosto, un dato molto molto negativo, perché nel solo mese di agosto i prezzi sono saliti dello 0,5%. E ormai su base annua siamo un'inflazione del 3,3%, e soprattutto se si va a vedere quali sono i prezzi che sono saliti, sono soprattutto quelli dei beni energetici, a partire appunto dai carburanti, ma anche il gas e l'elettricità in generale, insomma quelle componenti che vanno a pesare sul bilancio familiare anche a livello pesante. Questo purtroppo non è solo che l'inizio, perché sono dei dati che guardano appunto ad agosto, mentre a settembre arriverà poi la prima vera bolletta energetica e dell'elettricità, che riguarda luglio e agosto, che è una bolletta che avrà anche i costi per l'aria condizionata, quindi che purtroppo quest'estate è stata utilizzata più degli anni scorsi da parte degli italiani. Quindi delle notizie che sono purtroppo non proprio positive, quindi aprono questo settembre con una certa preoccupazione, soprattutto per le fasce, quelle più a basso reddito, perché ovviamente queste spese, come le spese energetiche, le spese dei trasporti, le spese alimentari, sono quelle spese che vanno a incidere molto di più su un bilancio familiare, diciamo con dei redditi più poveri rispetto invece a chi più riesce ad ammortizzare questi aumenti.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Scegli ulaula.it. Perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I detergenti Cilli Intimi Classici sono in offerta. Un pezzo a 2,79€, due pezzi a 4,99€. Anche i detergenti intimi senza risciacquo sono in promozione. Un pezzo a 3,49€, due pezzi a 5,99€. Prova le nuove creme intime Cilli a 6,99€ per una pelle morbida e idratata. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo stretto cocco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese è solo 2,50€.
0: CNR, giornale radio.
3: Giornata prevalentemente anticiclonica sul nostro paese con rari disturbi. Nel corso del pomeriggio cieli al massimo irregolarmente nuvolosi, specie al nord e sulle aree interne appenniniche centro-meridionali, con isolati piovaschi e in montagna. Buon altrove, in serata e nella prossima notte bel tempo quasi ovunque, poche nubi sui rilievi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su McDonald's.it.
6: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro. Bat.

0: agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: CNR, giornale radio.
4: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Per la felicità in particolare degli allenatori, si conclude stasera alle 20 la lunga estate del calciomercato. In attesa degli ultimi botti più o meno fragorosi, dopo il campionato si prende la ribalta alla Coppa Italia con le prime due gare dei sedicesimi di finale. Alle 18 Parma Cremonese, alle 21 Torino Monza. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
5: Si chiude la lunga estate costellata di sogni irrealizzati e infranti, del campione che arriva, di quello che invece rimarrà chimera. Alle 20 suona la campanella finale del calciomercato, che piace a pochi, anzi a nessuno, soprattutto in concomitanza delle partite da tre punti, quando gli allenatori devono gioco forza lasciare in panchina il giocatore già destinato ad altri lidi. Intanto va in archivio la Serie A, con sei squadre a punteggio pieno dopo due giornate: Roma, Atalanta, Inter, Lazio, Juventus e Milan, che domenica sera si affronteranno allo Stadium e sale alla ribalta la Coppa Italia. Si alza il sipario sui sedicesimi di finale in gara secca. Il Parma ancora 4-0 in campionato, così come la Cremonese dopo i primi due turni di Serie B, e in arrivo alle 18 al Tardini. Stesso bilancio negativo per le altre due protagoniste del match delle 21, Torino e Monza. In caso di parità non si disputeranno i supplementari direttamente ai calci di rigore. Domani sarà la volta di Sassuolo Frosinone e Udinese Venezia. Giovedì toccherà Palermo Mantova e Cagliari Verona. Martedì 15 settembre Genoa su Tirol e Fiorentina Pisa.
4: Tegola sul Napoli. Scott McTominay ha reso noto il club partenopeo dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico mediante ablazione per l'insorgenza di una lieve aritmia benigna. Il centrocampista scozzese tornerà a disposizione di Max Allegri dopo la sosta per le nazionali nel weekend del 10-11 ottobre. Voltiamo pagina, annientata la Bulgaria, la nazionale femminile di Julio Velasquez è proiettata alla gara dei quarti degli europei femminili di pallavolo domani ore 19 a Brno contro la Svezia, guidata dall'italiano Micelli. Le azzurre, finora 6 vittorie in altrettante gare con un solo set concesso, hanno buoni motivi per sorridere, seppur consapevoli che la strada verso l'oro continentale è ancora piena di insidie. La voce di una delle stelle dell'Italia, Miriam Silla.
6: Sono felice, noi non dobbiamo pensare a chi c'è dall'altra parte della rete, ovviamente è una componente, però il primo avversario siamo noi.
4: A 5 giorni dal Gran Premio d'Italia, la Ferrari ha svelato la livrea speciale che sfoggerà per omaggiare Michael Schumacher, che a Monza nel 96 ottenne la sua prima vittoria italiana. Le monoposto di Leclerc e Hamilton ricorderanno nell'occasione quella del fuoriclasse tedesco che conquistò con le rosse 5 mondiali piloti consecutivi e 6 titoli costruttori. Ed è tutto, buona serata.
7: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro. Bat.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8204

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tuo.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Canadair in azione a Taormina, alle prese con un devastante incendio. La situazione è tragica, dice il sindaco Cateno De Luca. Le fiamme sono arrivate a lambire il centro abitato, si sospetta che il rogo sia di natura dolosa. Si indaga per duplice omicidio e suicidio per la tragedia familiare alla periferia est di Roma. Madre, padre e una bimba di 5 anni affetta da disabilità trovati morti ieri in casa, tutti con ferite d'arma da fuoco. La famiglia era seguita dai servizi sociali. Incidente stradale mortale la scorsa notte a Bergamo, un bambino di 10 anni è rimasto vittima dello scontro tra la moto sulla quale viaggiava insieme al padre e un mezzo pesante. Il papà è rimasto a sua volta ferito ed è ricoverato in gravi condizioni. Si apre un nuovo fronte per Matteo Salvini. Un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali ha creato il comitato per la convocazione del congresso federale della vecchia Lega Nord per conquistarne il controllo, attualmente commissariata da un fedelissimo del vice premier. Grido d'allarme di Matteo Berrettini sulle scommesse nel tennis. Hanno minacciato la mia famiglia, ha rivelato il trentenne azzurro. Anche l'altra tennista azzurra, Lucrezia Stefanini, raccontò d'essere stata minacciata di morte prima di Indian Wells. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 0 9

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8483.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Per la felicità in particolare degli allenatori, si conclude stasera alle 20 la lunga estate del calciomercato. In attesa degli ultimi botti più o meno fragorosi, dopo il campionato si prende la ribalta alla Coppa Italia con le prime due gare dei sedicesimi di finale. Alle 18 Parma Cremonese, alle 21 Torino Monza. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
3: Si chiude la lunga estate costellata di sogni realizzati e infranti, del campione che arriva, di quello che invece rimarrà chimera. Alle 20 suona la campanella finale del calciomercato, che piace a pochi, anzi a nessuno, soprattutto in concomitanza delle partite da tre punti, quando gli allenatori devono gioco forza lasciare in panchina il giocatore già destinato ad altri lidi. Intanto va in archivio la Serie A, con sei squadre a punteggio pieno dopo due giornate: Roma, Atalanta, Inter, Lazio, Juventus e Milan, che domenica sera si affronteranno allo Stadium e sale alla ribalta la Coppa Italia. Si alza il sipario sui sedicesimi di finale in gara secca. Il Parma ancora 4-0 in campionato, così come la Cremonese dopo i primi due turni di Serie B, e in arrivo alle 18 al Tardini. Stesso bilancio negativo per le altre due protagoniste del match delle 21, Torino e Monza. In caso di parità non si disputeranno i supplementari, direttamente ai calci di rigore. Domani sarà la volta di Sassuolo Frosinone e Udinese Venezia. Giovedì toccherà Palermo Mantova e Cagliari Verona. Martedì 15 settembre Genoa su Tirol e Fiorentina Pisa.
2: Tegola sul Napoli. Scott McTominay ha reso noto il club partenopeo dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico mediante ablazione per l'insorgenza di una lieve aritmia benigna. Il centrocampista scozzese tornerà a disposizione di Max Allegri dopo la sosta per le nazionali nel weekend del 10-11 ottobre. Voltiamo pagina, annientata la Bulgaria, la nazionale femminile di Julio Velasquez è proiettata alla gara dei quarti degli europei femminili di pallavolo domani ore 19 a Brno contro la Svezia, guidata dall'italiano Micelli. Le azzurre, finora 6 vittorie in altrettante gare con un solo set concesso, hanno buoni motivi per sorridere, seppur consapevoli che la strada verso l'oro continentale è ancora piena di insidie. La voce di una delle stelle dell'Italia, Miriam Silla.
4: Sono felice, noi non dobbiamo pensare a chi c'è dall'altra parte della rete, ovviamente è una componente, però il primo avversario siamo noi.
2: A 5 giorni dal Gran Premio d'Italia, la Ferrari ha svelato la livrea speciale che sfoggerà per omaggiare Michael Schumacher, che a Monza nel 96 ottenne la sua prima vittoria italiana. Le monoposto di Leclerc e Hamilton ricorderanno nell'occasione quella del fuoriclasse tedesco che conquistò con le rosse 5 mondiali piloti consecutivi e 6 titoli costruttori. Ed è tutto, buona serata.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8506.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare, programma completo su fieradelpeperone.it.
1: Su ulaula.it scopri quanto puoi risparmiare.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Ripieni due brani preferiti. Radio Jukebox.
5: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo stretto cocco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese è solo 2,50 euro.
0: CNR, giornale radio.
2: Nelle prossime ore bel tempo quasi ovunque, con poche nubi sparse al nord e con cieli pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali. Nella mattinata di domani cieli parzialmente nuvolosi sui settori centro-settentrionali del paese, sereno altrove. In giornata situazione quasi invariata, anche se qualche rovescio non è da escludere sui rilievi del nord-est e su quelli meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è in promozione, 2 pezzi a 8,90 euro. L'ammorbidente Coccolino da 45 lavaggi è a 3,49 euro. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 euro. E per la pulizia di tutte le superfici prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 euro ciascuno. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Let's go.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 3

0: Rosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20 e 2 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Da 1€ lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199€ con 1€ club fino al 6 settembre. 1€ batte.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le capsule Finish Ultimate Plus da 75 pezzi sono a 14,99€. Ultimate Gel da 3 flacconi è a 10,99€. E per una routine completa di pulizia c'è il bipacco Finish Cura Lavastoviglie a 5,99€. E con un detergente, un additivo Finish, in omaggio una confezione di Finish Ultimate Plus, 4 caps. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8470.

0: richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Stai ascoltando Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. No matter what, no matter what,

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Ripieni due tani preferiti Radio Jukebox.
3: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Fozzi! Di qua!
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 3 9 9

0: sito.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo stretto cocco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare, programma completo su fieradelpeperone.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. Stai ascoltando Radio Jukebox. Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e 3 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Radio Jukebox. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

0: chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5032.

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox.

0: puoi richiedere con il codice 0732.
1: Come nelle più importanti città d'Italia, anche nella tua città, Radio Jukebox, Radio Jukebox.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 2 8

quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Mr. 305 checking in for the remix. You know they had a 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 1 1 8.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: 68.
1: La programmazione di Bomb Channel è con i successi.
0: Le vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:01. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6301.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 9 6 0.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:29.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: brano lo puoi richiedere con il codice 7274.
1: Amati più che puoi, e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:59 minuti.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.